ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Sono le 5:02.

0: disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: soli.
1: Ma i soli, se avete la radio accesa e sintonizzata su Radio Padova, anche voi che state viaggiando e mi informate al 328 319 8000, che c'è molto traffico nella zona degli ospedali. Buon mattino, buoni spostamenti. A proposito di ospedali, leggo che i migliori ospedali al mondo trovano casa anche in Italia. 3 nei primi 10 in particolare sono italiani, sono il Bambin Gesù, il Besta di Milano e il Gemelli, ai primi posti in pediatria, oncologia e ostetricia. I più numerosi però sono in Lombardia e Lazio, e poi la classifica, la maggior parte, vi dicevo, sono in Lombardia, 15, Lazio 7 in strutture ospedaliere, seguita da Piemonte con 5 e Campania, Toscana e Veneto invece, che sono ben rappresentate con 3 strutture ciascuno, in una classifica molto importante che mette in fila, insomma, i migliori ospedali a livello mondiale. Nella top 10 averne 3 vuol dire molto, vuol dire, insomma, che si è fatto molto, si sta facendo molto, anche se spesso ci sono parole non riconoscenti nei confronti delle strutture che invece si posizionano in testa alla graduatoria mondiale. Il Bambino Gesù di Roma in particolare si è aggiudicato il 4º posto su 250 per la pediatria. L'Istituto Neurologico Besta di Milano, che ho citato prima, è 8º su 150 per neurologia, e il Policlinico Gemelli di Roma è 3º su 125 per ostetricia e ginecologia. Anche questi sono numeri importanti che in qualche modo vanno celebrati.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

The Giornalisti, il gruppo di Tommaso Paradiso con Completamente, era il 2016, 10 anni fa, canzone che ha fatto capolino in questa nostra mattinata di oggi, venerdì 18 di settembre, all'indomani di una partita veramente importante che chiudeva il girone agli europei di volley. Si sono ben comportati gli azzurri, anche se si sono un po' complicati la vita perché stavano vincendo, portando a casa la partita, invece poi è finita sul 2-2, quindi al tie break finale. Italia-Slovenia 3-2, azzurri però a punteggio pieno agli ottavi, ora c'è la Danimarca. 5 partite, 5 vittorie e la squadra di Fefe De Giorgi vola quindi agli ottavi da prima del girone, questo in qualche modo l'aiuta a superare la fase più complessa poi del girone stesso, per arrivare alla semifinale, ai quarti e poi alla semifinale. Staremo a vedere intanto, in bocca al lupo ai nostri azzurri che hanno dimostrato in campo di avere comunque carattere e forza da vendere.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Padova News.
1: Bentrovati. Nuove tensioni sul fianco est della NATO. Due jet russi sono stati intercettati nello spazio aereo della Lituania. Sono intervenuti i caccia italiani in forza alla NATO. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso al primo pacchetto di sanzioni contro Mosca dell'era di Trump. Un passo che costringerà Putin alla pace, dice Zelensky. Di atto ostile parla invece il Cremlino. La guerra nel Golfo dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo-iraniani. Il ministro della difesa Crosetto annuncia: l'Italia è pronta a usare la marina per le navi a Bab el-Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno. Lo ha ricordato il presidente Mattarella in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sulla prevenzione e l'educazione.
2: Cancellando, rimuovendo questa sorta di ritardo culturale, quindi questo richiama l'esigenza della prevenzione e quella dell'educazione nelle scuole.
1: Europa League, esordio con goleada della Juventus che travolge 5-0 gli olandesi del NEC. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica negli ottavi di finale a Torino gli azzurri affrontano la Danimarca. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 2 minuti.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Cielo coperto al nord-est in questa mattinata di venerdì. La situazione dovrebbe essere in via di miglioramento già a partire dalla giornata di domani e per tutto il fine settimana. A Radio Padova ora è il momento di Cesare Cremonini, Latin Lover.

0: vuoi.
1: È in uscita proprio in questi giorni il nuovo album di Cesare Cremonini, che porterà naturalmente nei concerti live. Questa però era Latin Lover, una delle sue canzoni più note in questa nostra mattinata di venerdì, nella quale parliamo di scuola. I ragazzi oramai a quest'ora, 8 e 6 minuti, sono arrivati a destinazione, li avete accompagnati magari nel traffico cittadino di quest'ora. Ci sono delle novità per quanto riguarda la circolare del Ministero della Pubblica Istruzione del Merito: evitare di assegnare compiti per casa la sera per il giorno dopo e di concentrare le interrogazioni. Insomma, il ministro Valditara dice non si possono assegnare i compiti alle 8 di sera e ha annunciato questa nuova circolare sulle modalità di assegnazione dei compiti, che sarà più stringente rispetto a quella già inviata lo scorso anno. Manderemo un'altra circolare ancora più stringente, perché le circolari vanno rispettate, fa sapere il ministro. In essa ribadirò che non si possono assegnare i compiti di sera per la mattina dopo, devono essere scritti sul diario, quello cartaceo. Il ministro è tornato anche sul tema delle interrogazioni all'inaugurazione di un nuovo istituto tecnico a Savona. Ha invitato le scuole a non concentrare più prove nello stesso giorno, proprio per consentire agli studenti di affrontare con maggiore serenità e anche con maggiore serietà i compiti in classe. E poi una scuola che rivaluti carta, libro e penna, e aggiungerei calamaio a questo punto, perché dobbiamo rivalutare l'intelligenza umana nell'era dell'intelligenza artificiale. Per l'intelligenza artificiale, tra l'altro, ben inteso, il ministero ha previsto un impegno di circa 200 milioni di euro anche per la formazione dei docenti e l'estensione degli assistenti virtuali per personalizzare la didattica. Chissà che cosa ne viene fuori. E poi c'è l'argomento cellulari: stop ai cellulari per recuperare la socialità in classe. Questi ragazzi altrimenti rimangono sempre incollati allo smartphone, e la parola lasciata al ministro della pubblica istruzione è: per fortuna che abbiamo vietato i cellulari, perché abbiamo recuperato la socialità nell'intervallo. Siamo tornati e sono tornati i ragazzi a guardarsi negli occhi e a parlare insieme.
2: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2026. Ariete, approfittate della luna positiva se dovete sistemare qualche pendenza, ma cercate di dedicarvi anche ad un po' di riposo dal momento che Marte in posizione ostile vi causa una certa stanchezza. Voto 7. Toro, Venere sempre in opposizione non vi rende popolari nei rapporti affettivi o di amicizia, perciò evitate situazioni a rischio. Bene il lavoro, dove sembrate particolarmente decisivi ad imporre le vostre idee, e 7 il vostro voto. Gemelli, la vostra capacità di giudizio, specie negli affari, non è in discussione grazie a Mercurio positivo, mentre qualche dubbio potrebbe riguardare anche oggi i sentimenti. Voto 8. Meno. Cancro, grazie alla benevolenza di Venere avrete l'opportunità di agire pensando al bene comune, anche se vi costerà un po' di fatica, soprattutto mentale. Voto 7. Leone, l'ottimo aspetto della luna vi consentirà di sistemare gli affari come piace a voi, ma dovreste approfittarne anche per rivedere certi atteggiamenti poco graditi a coloro che vi amano. Voto 8 meno. Vergine, siete ben voluti da Marte e Venere, pertanto non avete dubbi su come agire per rendere proficuo il vostro intervento sia in ambito professionale sia in famiglia, nonostante le piccole interferenze della luna in quadratura. Voto 8 meno. Bilancia, l'aspetto armonioso che Mercurio nel segno formerà anche oggi con la luna vi sarà d'aiuto nell'individuare facilmente gli obiettivi da raggiungere. Tutto bene, ma dedicate la serata al relax, e voto 7 più. Scorpione, il vostro sarà un buon venerdì lavorativo, ma anche in famiglia non mancheranno motivi per sentirvi sereni e appagati, quindi voto 8. Sagittario, la presenza della luna nel segno e la benevolenza di alcune stelle vi renderanno protagonisti un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. Vi meritate un bel 8. Capricorno, le vostre ambizioni professionali per ora devono essere lasciate in stand-by, ma avete via libera per i progetti che riguardano la vita familiare, visto che Venere è dalla vostra parte. E voto 7. Acquario, il successo negli affari continua ad essere assicurato da un ottimo Mercurio e forse vi basterà per non soccombere alle difficoltà amorose causate da Venere dissonante, e voto 8 meno. Pesci, bene il lavoro e anche l'amore, nonostante qualche piccolo fraintendimento possibile per la luna in posizione ostile. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: In questa notte fantastica

0: suoi ricordi Amarcord di un'estate di fine anni 90. La voce di Napoleone si è accompagnato per gran parte dell'estate con Cucù Marie. Noi vi accompagniamo invece nei vostri viaggi, lo faremo tra poco anche con le ultime novità per chi è al volante.
1: Ogni domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano.

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei, a Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Nuovo aggiornamento a causa di un incidente. La tangenziale sud di Verona è chiusa nel tratto tra l'uscita 2 San Martino Buonalbergo e l'uscita 3 per la statale 434 in direzione Verona Nord. Lungo i restanti percorsi di competenza al momento non si verificano particolari disagi. Vi anticipiamo che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderanno le rampe di collegamento per chi dalla A28 con provenienza Porto Gruaro si mette sulla A27 sia verso Belluno che Venezia. Gli utenti provenienti dalla A28 diretti in A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Ritmi latinoamericani per LDI H7 con Santa, Radio Padova, ritmo italiano alle 8.31 del mattino. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré, un saluto a tutti gli appassionati delle due ruote. C'è una bella novità di cui vi rendiamo partecipi. Domani sarà inaugurato, domani mattina, dopo un anno di lavori condotti da Bibione Spiaggia, il nuovo percorso ciclabile da 10 km nell'oasi Val Grande a Bibione. Il tempo dovrebbe migliorare, quindi anche l'inaugurazione, i primi a percorrerlo saranno accompagnati da una giornata di sole. Questo è quello che ci auguriamo, naturalmente. Il percorso, come vi dicevo, è di 10,5 km tra boschi e laguna, a 2 anni dall'apertura ufficiale al pubblico. L'oasi naturalistica Val Grande di Bibione continua a svelare nuovi angoli del suo patrimonio verde. Ore 9.30 è previsto il taglio del nastro lungo il sentiero del Bosco Nuovo, nuovo itinerario dedicato alle due ruote e quindi agli appassionati, che permetterà per la prima volta di esplorare l'intero perimetro occidentale e settentrionale della valle. Insomma, un modo diverso, alternativo di godere della spiaggia e delle località che gravitano intorno a Bibione. Tra l'altro Bibione è la località di mare nella mattinata dell'altro ieri, alle prese con il brutto tempo. Si tratta di un tracciato di andata e ritorno percorribile in circa 2 ore, che amplia la possibilità di visita dei 360 ettari dell'oasi e permette di raggiungere alcuni dei suoi luoghi più suggestivi. Quindi l'invito è a sfruttarlo, questo lavoro importante condotto da Bibione Spiaggia, che ci consegna questo nuovo percorso ciclabile da 10 km nell'oasi Val Grande a Bibione.
1: Ritmo italiano.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Cosa fa Oscillococcinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Buaron.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Radio Padova Meteo.
10: Amici di Radio Padova, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Si va verso un graduale miglioramento del tempo sulle regioni di nord-est nel corso di questo venerdì, con però al mattino ancora parecchie nuvole, la possibilità anche di qualche scroscio di pioggia, poi dal pomeriggio iniziano a farsi avanti delle schiarite. Schiarite che saranno sempre più ampie nel fine settimana, quindi tutto sommato weekend all'insegna del bel tempo. Le temperature che sono calate nelle ultime ore, anche per effetto di un po' di vento di bora, riprendono a salire nel fine settimana. Per i dettagli a questo punto sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Su Radio Padova, la disco italiana.
12: Da questo momento
11: suona la musica mixata da Gianluca.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: della serie Accidente a me. Fulminacci. Fulminacci chiude questa nostra puntata di oggi e qui arrivano anche i miei saluti e auguri di buon weekend. Vi lascio con Luca Lazze che segue invece fino a mezzogiorno. Buon venerdì.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu stia viaggiando.

Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, nuove tensioni sul fianco est della NATO, ancora una volta sui cieli della Lituania, dove sono stati intercettati due jet russi. Sono intervenuti caccia italiani in forza alla NATO che hanno scortato due mezzi fuori dallo spazio aereo del paese baltico. Intanto negli Stati Uniti, via libera del Congresso, uno storico pacchetto di sanzioni contro Mosca, il primo dell'era Trump. Plaude Zelensky, un passo che costringerà Putin alla pace, di atto ostile parla invece il Cremlino. La Marina pronta a garantire il transito delle navi italiane a Bab el-Mandeb sul Mar Rosso, lo annuncia il ministro Crosetto. Abbiamo deciso di non aspettare che sia la missione europea Aspidas, ha spiegato il titolare della difesa, valuteremo con il governo e il Parlamento. Europei maschili di volley, l'Italia piega la Slovenia al tie break e chiude il girone da prima in classifica. Domenica al via agli ottavi di finale a Torino, dove gli azzurri affronteranno la Danimarca. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it. Subaru.
5: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

uno dei classici assoluti della musica italiana, dei Mattia Bazzar, e dirsi ciao a Radio Padova. Alle 9:04 minuti, benvenuti, bentrovati con la nostra musica. Noi ci siamo con i vostri messaggi al 328-319-8000. Oggi giornata importante perché a Padova intorno alle 19 si correrà la Pigiama Run, appuntamento nel quale anche noi di Radio Padova ci siamo. Si corre per raccogliere fondi per la LILT, la Lega Italiana alla lotta contro i tumori, ma di questo avremo modo di parlarne in mattinata in maniera approfondita. Mentre adesso siamo pronti a continuare ad ascoltare la nostra musica, prima di Venusia e dell'oroscopo c'è anche Ultimo, e questa che si intitola Neve al Sole.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, ben ritrovati con l'oroscopo di oggi venerdì 18 settembre 2026. Ariete, approfittate della luna positiva se dovete sistemare qualche pendenza, ma cercate di dedicarvi anche ad un po' di riposo dal momento che Marte in posizione ostile vi causa una certa stanchezza. Voto 7. Toro, Venere sempre in opposizione non vi rende popolari nei rapporti affettivi o di amicizia, perciò evitate situazioni a rischio. Bene il lavoro, dove sembrate particolarmente decisi ad imporre le vostre idee. E 7. Il vostro voto. Gemelli, la vostra capacità di giudizio, specie negli affari, non è in discussione grazie a Mercurio positivo, mentre qualche dubbio potrebbe riguardare anche oggi i sentimenti. Voto 8 meno. Cancro, grazie alla benevolenza di Venere avrete l'opportunità di agire pensando al bene comune, anche se vi costerà un po' di fatica, soprattutto mentale. Voto 7. Leone, l'ottimo aspetto della luna vi consentirà di sistemare gli affari come piace a voi, ma dovreste approfittarne anche per rivedere certi atteggiamenti poco graditi a coloro che vi amano. Voto 8 meno. Vergine, siete ben voluti da Marte e Venere, pertanto non avete dubbi su come agire per rendere proficuo il vostro intervento sia in ambito professionale sia in famiglia, nonostante le piccole interferenze della luna in quadratura. Voto 8 meno. Bilancia, l'aspetto armonioso che Mercurio nel segno formerà anche oggi con la luna vi sarà d'aiuto nell'individuare facilmente gli obiettivi da raggiungere. Tutto bene, ma dedicate la serata al relax. E voto 7 più. Scorpione, il vostro sarà un buon venerdì lavorativo, ma anche in famiglia non mancheranno motivi per sentirvi sereni e appagati, quindi voto 8. Sagittario, la presenza della luna nel segno e la benevolenza di alcune stelle vi renderanno protagonisti un po' in tutti gli ambienti che frequenterete. Vi meritate un bel 8. Capricorno, le vostre ambizioni professionali per ora devono essere lasciate in stand-by, ma avete via libera per i progetti che riguardano la vita familiare, visto che Venere è dalla vostra parte. E voto 7. Acquario, il successo negli affari continua ad essere assicurato da un ottimo Mercurio e forse vi basterà per non soccombere alle difficoltà amorose causate da Venere dissonante. E voto 8 meno. Pesci, bene il lavoro e anche l'amore, nonostante qualche piccolo fraintendimento possibile per la luna in posizione ostile. Voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle dalla vostra Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Da Ottica Le Lenti trovi tutto ciò che serve per prenderti cura dei tuoi occhi. Occhiali da vista e sole, lenti, controllo vista e tante promozioni.
1: Ottica Le Lenti by Masina. Nei centri all'Ipere di Abano, Rovigo, Piove di Sacco, Selvazzano, da Masina Studio Ottico a Copparo e su otticalelenti.com.
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento sulla 4 Brescia-Padova a causa di un incidente. Si verificano code tra Soave e Verona Est in direzione Milano. Sempre sulla 4 in direzione Trieste si segnalano code tra l'innesto con la 13 e il bivio per la tangenziale di Mestre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Quelli come me di Giuli e Coez su Radio Padova alle 9:30. E adesso parliamo del rapporto che abbiamo noi italiani con le tasse, che è storicamente complesso, ma ci sono alcune imposte che scatenano un'antipatia quasi universale. Allora, in cima alla classifica dei balzelli più odiati c'è da sempre il bollo auto. Adesso sta arrivando l'abolizione del bollo dal 2027 per i veicoli fino a 80 kW, che esenterà quindi circa il 70% dei mezzi circolanti. Subito dietro troviamo in questa classifica le accise sui carburanti, che sono le componenti fisse che sono nate per finanziare vecchie emergenze che continuano a pesare su ogni pieno di benzina. Seguono la marca da bollo, che è diventata un simbolo di una burocrazia immobile, l'IMU sulle seconde case, che è vissuta come una penalizzazione per chi investe magari nel mattone. Chiudono la lista la Tari, che è spesso slegata dalla reale produzione di rifiuti, e il canone RAI in bolletta. Insomma, queste sono le cinque tasse più odiate dagli italiani. Ce ne sarebbero anche altre, ma io penso che sia non tanto per le tasse in sé, ma per quanto pesano nelle tasche degli italiani da questo punto di vista. Fossero un po' più basse, magari la gente accetterebbe anche di pagarle più volentieri, ma anche qui si aprirebbe un discorso lungo. Buona mattinata e benvenuti su Radio Padova. Adesso c'è Ligabue e questa è Qualcosa per te.

Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime.

Laura Pausini e Ritorno da te. Con questa canzone abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco appuntamento con il notiziario, con le ultime notizie. Buona mattinata e adesso Salda Vinci a Radio Padova, Fuga d'amore.

0: Sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati. Nuove tensioni sul Baltico. Caccia italiani della NATO hanno allontanato due jet russi nello spazio aereo lituano. Intanto notizie contrastanti sui rapporti Washington-Mosca. Il Congresso approva sanzioni contro il Cremlino, ma il New York Times rivela che Trump sta valutando accordi commerciali con la Russia prima della fine della guerra. La guerra nel Golfo. Dopo la nuova crisi aperta dai ribelli Houthi filo-iraniani, il ministro della difesa Crosetto annuncia l'Italia è pronta ad usare la marina per le navi a Bab el-Mandeb. I femminicidi, un'emergenza di primaria importanza, 97 casi l'anno scorso, 34 nel primo semestre dell'anno, lo ha ricordato il presidente della Repubblica Mattarella ieri in visita alla stanza rosa del pronto soccorso dell'ospedale Misericordia di Grosseto, ponendo l'accento sull'importanza della prevenzione e dell'educazione nelle scuole. Un violento temporale a Firenze ha causato infiltrazioni agli Uffizi, bagnata la teca che custodisce il Bacco di Caravaggio, nessun danno assicura il museo, il maltempo oggi si sposta al centro-sud, allerta gialla in 12 regioni. Una buona giornata da Alessio Verea.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9 e 57 minuti.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è... Radio Padova.

0: Strega comanda, Francesca Michelin su Radio Padova, pronti a cominciare un'altra ora insieme con la nostra musica. Ne mettiamo in fila tre adesso, subito con Mango Oro.
1: Tre canzoni in fila.

0: Eccola qua, la nuova canzone di Cesare Cremonini su Radio Padova. Si intitola Paparazzi ed è bello perché proprio ti dà la sensazione di uno che canta la canzone che vuole cantare, che gli piace un sacco e che non la fa per compiacere a qualcuno. Insomma, è arrivato ad una certa libertà proprio dal punto di vista stilistico e artistico Cesare Cremonini. Ce l'ha sempre avuta, ma in questo caso proprio si sente. Ancora una volta, benvenuti su Radio Padova, bentrovati con la nostra musica, con i vostri messaggi al 328 319 8000. Adesso Gabri Ponte, Giovanotti insieme, e questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, ben trovati all'ascolto. Si verificano rallentamenti con code a causa del traffico intenso sulla 4 Brescia-Padova tra Verona Est e Verona Sud in direzione Milano. Restiamo sulla 4, attenzione a un veicolo in panne in direzione Trieste tra Spinea e il bivio per la tangenziale di Mestre. Dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina verranno chiuse le rampe di collegamento per chi dalla A28 con provenienza a Porto Gruaro si mette sulla 27 sia verso Belluno che verso Venezia. Gli utenti provenienti quindi dalla 8 e diretti in A27 dovranno uscire alla stazione di Conegliano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

Emma, io sono bella su Radio Padova alle 10:30. Se da qui alle prossime settimane, ai prossimi mesi vedremo un po' meno Emma in Italia, non è perché si va in vacanza, va in ferie, è perché sta aprendo la sua carriera anche al mercato spagnolo e sudamericano, e quindi praticamente dopo aver fatto anche un disco in spagnolo dovrà promuovere da quelle parti. Insomma, le auguriamo buona fortuna dal punto di vista internazionale, seguendo magari le orme di chi l'ha preceduta, ad esempio come Eros Ramazzotti e Laura Pausini. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. I vostri messaggi 328 319 8000. Buona giornata, buon lavoro a tutti. Adesso ci sono anche i Pinguini Tattici Nucleari e questa è Sorry, Scusa e lo siete.

0: Radio Padova, la numero uno della musica nuova.
1: Scopriamo Quando viaggi da sola di Benji e Fede.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia, poca fantasia.

0: ti importa di me? Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Benvenuti.

0: Cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
3: No, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Su Radio Padova, la disco italiana.
6: Da questo momento
5: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: piace questa musica?
1: Ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
0: Ascoltala con gli smart speaker, dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Sono le 22 e 11 minuti. Su Radio Padova, canzoni d'amore.
1: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: Radio Padova.
1: E io adesso farei qualsiasi cosa per sfiorare le tue labbra, per rivederti. Tosca, ho amato tutto.

0: Radio Padova. Il vero amore ha inizio quando nessuna cosa è richiesta in cambio. Antoine de Saint-Exupéry.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 18 settembre. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo i percorsi del Nord-Est. Vi informiamo che fino alle ore 5.30 di domani mattina, sabato 19 settembre, per permettere attività di manutenzione sulla tangenziale di Mestre, rimarranno chiuse le entrate di Mirano Dolo in entrambe le direzioni. Si consiglia Mira Oriago o Spinea sul passante di Mestre come alternativa. Nella stessa fascia oraria rimarrà chiusa anche l'uscita di Mira Oriago per chi proviene da Padova, con deviazione del traffico presso Marghera. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani, sabato 19 settembre. Buona serata e buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Calma, non può esserci nell'amore, perché quel che si è ottenuto è sempre solo un nuovo punto di partenza per desiderare di più. Marcel Proust.
2: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. È così, mentre la prossima canzone arriva, diretta.

dorme ancora, è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.